0: sono esibiti a Milano lo scorso 25 giugno in occasione degli High Days e adesso per loro la tournée continua tra Europa e Sud America. Sono i Maroon 5 su Dimensione Suono Soft con Girls Like You.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottorato Sagentile.
8: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. viverelaniene.com.
15: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso. Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi. fantasticomondo.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
20: Tipo?
19: Tipo trovare l'auto giusta.
20: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
19: Perché?
20: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
19: fermo,
20: elettriche.
19: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman Auto.
0: quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i

0: Bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

0: Un bel viaggio nel passato fino al 1969 con i Beatles e un grande classico, Here Comes the Sun, su Dimensione Suono Soft. Adesso Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e soprattutto buon World Room Day. Ebbene sì, oggi è la giornata in cui nel mondo si festeggia il room, giornata internazionale dedicata al room, che si festeggia appunto il secondo sabato di luglio, quindi oggi è una ricorrenza relativamente recente, infatti è stata istituita nel 2019 dal giornalista e divulgatore Paul Jackson, che è il fondatore del War Room Guide, proprio con l'obiettivo di valorizzare la cultura del room. Ma per scoprire tutti i segreti di questo grandissimo distillato, oggi è con noi la sommelier Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica ed esperta di abbinamenti cibo-vino, ma anche di distillati, giusto Chiara? Benvenuta.
3: Assolutamente sì, io sono molto appassionata di distillati e in particolare proprio di room e di mezcal, quindi...
2: Va bene, che sono le tue passioni. Parliamo di room, sì, dove sì. Nasce, come nasce?
3: Allora, facciamo una piccola premessa, che a luglio è proprio il mese della raccolta della canna da zucchero, che avviene proprio in questi giorni, quindi è l'occasione perfetta per parlare di room, anche proprio in virtù del suo ingrediente principale, che è la canna da zucchero. In realtà c'è da dire una cosa, esistono due tipi di room e uno si produce con la canna da zucchero, che è quello appunto considerato più nobile, diciamo il rum agricolo, e l'altro è il rum, quello industriale, che viene prodotto con la melassa. Detto questo, diciamo che la scoperta dello zucchero è avvenuta con la scoperta dell'America, e in seguito a questa diciamo che c'è stato tutto il mondo del rum, che riguarda appunto tutta la zona caraibica, quindi assolutamente quella è la zona del rum. E le tipologie, quindi quale scegliere? Beh, allora lì di nuovo si torna nel gusto personale, cioè abbiamo il rum bianco, che è quello più semplice, possiamo dire così, la carta d'oro, che è quello che fa un affinamento in legno, che poi può essere più o meno lungo, ma tendenzialmente non è troppo lungo, e l'aneio, che è quello proprio bello invecchiato. Quindi se vi piace un rum che ha preso più le note, diciamo, vanigliate, piuttosto che sentori legnosi, speziati, eccetera, più strutturati, andate su quei rum che potete riconoscere anche ad occhio nudo, perché tendenzialmente li troverete ambrati come colore. Quanto ai territori, io volevo dire una cosa, spostiamoci un secondo dei Caraibi, perché ho assaggiato proprio di recente dei rum pazzeschi provenire dall'Australia. Sì, e oltretutto la cosa che ho notato è che sono estremamente più alcolici dei rum caraibici. Mi è capitato anche bere dei rum da 78 gradi, però ti devo dire, giuro, ma si sentivano meno di quelli, alcuni che ne hanno magari 45. Quindi io oggi vi voglio invitare proprio in questa giornata a provare magari dei rum che esulano un po' dai territori convenzionali e non avere paura della gradazione alcolica.
2: Fantastico. Chiara, grazie mille per questi segreti così preziosi sul rum. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni, naturalmente continueremo a parlare di vini distillati.
3: Ciao, grazie a te, è stato bello, ciao.
2: Ciao, buon room day. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini. Mi raccomando, ricordate di bere responsabilmente.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Anche Pino Daniele con Io per lei su Dimissione Sono Soft. Lo sappiamo, camminare fa benissimo, soprattutto se abbiamo una vita essenzialmente sedentaria, ma la domanda è: ci fa anche sviluppare massa muscolare magari sulle gambe? Beh, la risposta arriva da uno studio. Purtroppo no, per avere i muscoli, quelle belle gambe tornite con i quadricipiti, bisogna andare in palestra, ci vogliono i pesi, sollevare cariche, insomma non abbiamo scampo. 11:54, andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
9: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
8: Ciminellicasa.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buona giornata da Valentina Lorusso. Lutto nel mondo della musica, è morto Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana. Aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri, alla quale aveva legato per sempre anche il suo nome d'arte. Protagonista dell'epoca d'oro della musica leggera italiana, interprete di brani diventati patrimonio collettivo come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Non lo faccio più, canzoni che hanno attraversato generazioni. I funerali domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri. Una grande piazza pedonale arricchita da un parco urbano di 10.000 metri quadrati, una fontana verticale, una viabilità rimodellata. Partirà a settembre il cantiere per il restyling del piazzale del Verano, un progetto atteso e presentato ieri alla città da Francesca Del Bello, mini sindaca del secondo municipio. L'intervento si pone l'obiettivo primario di restituire uno spazio storico alla città, rendendolo più vivibile e accessibile. Più bus notturni con assistenti fiduciari a bordo dei mezzi in corrispondenza delle stazioni della metropolitana più frequentate nell'ambito del piano notte lanciato dal Comune di Roma. ATAC ha implementato i servizi notturni con più corse e una squadra di assistenti fiduciari. Siamo allo sport, la MotoGP. Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, 11° appuntamento stagionale. Il calcio mondiale, oggi Norvegia-Inghilterra alle 23, la Spagna in semifinale contro la Francia. Il tennis, Wimbledon, domani la finalissima, Sinner contro Zverev. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

Robbie Williams e la sua Something Beautiful. Siamo ufficialmente entrati anche nella nostra ultima ora del sabato su Dimissione Sono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo e questa è un'ora completamente dedicata a te, come tutte, d'altronde all'esperienza di degustazione musicale che ti facciamo come sempre fare. In più, tra poco ti faccio nuovamente giocare, ma soprattutto ti do la possibilità di vincere qualcosa di davvero eccezionale. Luglio, con il bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modo al Serramenti per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo

0: in TV su modoal.it, oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, vongole lupino, 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: A milioni di ad arredare.
8: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucina.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Ora si vince.
4: Tra Dune Mare Design, Marine Village e il Beach Club, dove il relax incontra lo stile. Spiaggia dorata, il comfort del prato fronte mare, una cucina di mare che conquista i sensi e calici selezionati per ogni momento della giornata. Marine Village, il luogo perfetto dove vivere l'estate. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola mare. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e le esperienze più esclusive della stagione. Per info vai su dimensionesuonosoft.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
0: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale. Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia. Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi da

0: d'artificio illuminate. Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi. Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Masha e il suo grande amico Orso. Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi. Fantasticomondo.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Vivi l'atmosfera della Croisette fino al 15 luglio in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
8: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Un giro veloce negli anni 70, più precisamente nel 1976, per scendere in pista e scatenarci insieme agli ABBA e alla loro iconica Dancing Queen su Dimensione Sono Soft. L'ultima folle tendenza social si chiama tan maxing e consiste in un'abbronzatura estrema utile a realizzare, lo sappiamo, i famosi segni bianchi del costume sulla pelle. Ma perché pericolosa? Perché i dermatologi ci ricordano che esporci direttamente al sole senza protezione aumenta il rischio di ustioni, invecchiamento precoce, macchie cutanee. E sappiamo anche cose ben più peggiori, quindi il consiglio è sempre quello di applicare la protezione solare prima di metterci sul lettino o andare al mare, per essere non solo più belli ma soprattutto direi anche più sani. Claudio Baglioni adesso.

0: Daniela Vanoni, un'ora sola ti vorrei. Oggi scegliamo di chiudere così con gran classe il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Abbiamo ancora un appuntamento però con le news da condividere, poi il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Continua con Fabiana Sera.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi nelle sedi di Via Prenestina anche domenica.
5: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
4: Ciminellicasa.it.
6: Oh, ma che fai senza cintura?
7: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Cavannelle, Roma.
9: Vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buona giornata da Valentina Lorusso. La base operativa in un ex hotel occupato e un catalogo digitale per rivendere la merce rubata a metà prezzo. Operava così la banda del buco smantellata dai carabinieri della compagnia Roma Casilina. Nei confronti dell'organizzazione il GIP ha emesso un'ordinanza eseguita dai carabinieri per 4 sudamericani, tra i quali una donna, la custodia cautelare in carcere, per altri 2 l'obbligo di presentazione in caserma. L'indagine ha preso il via dall'arresto in flagranza di uno dei componenti della banda per resistenza pubblico ufficiale. Torniamo sul triplice omicidio di Casalotti. Quando sono entrato ha cercato di tagliarmi la testa, sono le parole di Amira Yan Hossainuddin, il ventenne sopravvissuta alla strage di Casalotti dello scorso 26 giugno, dove in via Montiglio sono stati uccisi la madre 38enne, il padre 39enne e la sorella di 8 anni, massacrati a colpi di mannaia. Il killer 43enne di origini bengalesi è ancora ricercato. La movida di Trastevere, arrestati 2 pusher giovanissimi, un sistema di spaccio organizzato secondo una vera e propria catena di montaggio smantellato dalla Polizia di Stato nel cuore di Trastevere. 2 giovani di 21 anni, entrambi di origine egiziana, sono stati arrestati in flagranza di reato. Si svolgeranno domani sull'isola nel Golfo di Napoli a Capri i funerali di Peppino Di Capri, morto a 87 anni. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie. L'artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana, aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione, noi siamo già pronti per continuare.
3: Certo, ma tutte quante tra l'altro poi Giampiero Di Sora, che arriverà dopo di me, non ha capito che è beato tra le donne, perché stamattina Silvia, ora Maria Chiara Belardo, poi Fabiana Sera, e lui, capito, conclude.
1: Lui sarà questa ciliegina finale sulla torta che avrà l'arduo compito adesso di riabituare l'ascoltatore a una voce maschile.
3: Ci riuscirà?
1: Non credo, ma sì, tanto bravo, bello, ce le ha tutte. Bene, così io me ne vado a mangiare, ti lascio Fabi con la musica più bella di sempre, la nostra collezione di grandi successi, o come lo chiamo io, il nostro percorso di degustazione musicale.
3: Ciao.
1: Buon proseguimento. Ciao.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

0: io direi che come inizio veramente è col botto. Ringrazio e saluto Maria Chiara Belardo, sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di sabato. Siamo un po' disabituati, insomma, io a esserci, tu ad ascoltarmi, ma credo che con gran piacere trascorreremo insieme le prossime 4 ore. Tra un po' ti parlo di popolazione, oggi è un giorno molto importante.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Dem Supermercati, l'inflazione sale? Arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, Lavazza Caffè Crema e Gusto Classico 2 x 250 grammi, 6,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili.

0: professionati e assistenza clienti dedicata.
1: Wow, e i costi?
0: Meno di quanto pensi, e solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo
2: trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
9: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto, qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottorato Gentile.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA. Uscita via Prenestina bis.
12: Vivi l'atmosfera della Croisette. Fino al 15 luglio in esclusiva al Quattro Fontane, Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore fino al 15 luglio a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
17: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

1981 e una splendida Randy Crawford incideva You Might Need Somebody. Devo essere sincera, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché se non sbaglio era il 1998, però Sciola Ama l'ha reincisa davvero in modo molto molto carino. Buon pomeriggio a tutti, io sono Fabiana Sera e tu hai deciso di ascoltare Dimensione Suono Soft. Parliamo di un grandissimo condominio, ma è proprio grande grande grande, e tu ne sei il custode, perché parlano di te, di me, di noi tutti quanti, perché oggi è la giornata mondiale della popolazione, che è stata istituita dalle Nazioni Unite, pensa, nel 1989, proprio per focalizzare l'attenzione globale sull'urgenza e sull'importanza delle dinamiche demografiche. Demos vuol dire appunto popolo, ovvero di tutto il popolo mondiale. Attualmente abbiamo superato, pensa, siamo un po' in questo condominio, siamo 8 miliardi di abitanti, e questa ricorrenza non deve essere ridotta a un freddo bilancio di statistiche numeriche, di numerini e di popolazioni, ma deve diventare proprio uno spunto di riflessione sul significato profondo della coesistenza e della sostenibilità. Ma come possiamo garantire dignità, risorse, istruzione per tutti, che è fondamentale, e salute ancora di più a ogni singolo individuo di questo condominio? Senza tra l'altro depredare in modo definitivo le risorse limitate, ricordiamocelo sempre, della terra. Le nostre scelte individuali quotidiane hanno un impatto diretto sul destino anche di persone di questo condominio, che vivono a migliaia di chilometri di distanza, nel senso che non siamo persone isolate ma inquilini dello stesso fragile condominio planetario. E quindi celebrare questa giornata, la giornata della popolazione, significa impegnarsi a ridurre gli sprechi energetici e alimentari, promuovere l'uguaglianza di genere, di cui parliamo spesso, e il rispetto per le diversità culturali. La sfida del futuro non è quanti siamo nello spazio, ma come decidiamo di abitare.

0: creare questo spazio insieme, civilmente, trasformando la quantità numerica in qualità umana, come viviamo, non in quanti viviamo, la solidarietà e il rispetto per gli equilibri della natura. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono sonoro.

0: Spero che tu sia al mare, ma anche in montagna, insomma, al fresco a divertirti con chi ami o in beata solitudine. Io sono Fabiana Sera, se vuoi ti accompagno fino alle 17 qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MP Arredamenti mi fa arredare.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 11 luglio, ospiti d'onore la piccola Mascia e il suo grande amico Orso! Ti accolgono nella loro casa tra gli alberi! fantasticomondo.it.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, è un operaio dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano Luciano Fuoco, 41 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a San Salvo Marina in Abruzzo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri in via Magellano, era in vacanza con la sua famiglia. Ad essere coinvolti nell'incidente sono la sua bici e un'auto. Il 41enne era originario di San Pietro Infine nell'Alto Casertano, ma viveva a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. 13° giorno di ricerca nel lago di Vico, nel Viterbese, all'interno del quale lo scorso 27 giugno è disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Le operazioni proseguono ad oltranza, non c'è ad oggi una data in cui verranno interrotte. Sul posto ancora un gran dispiegamento di mezzi. Per il terzo anno consecutivo la sanità del Lazio chiude inutile anche per il 2025 l'esercizio dell'azienda del servizio sanitario della Regione Lazio è in positivo. Si tratta di un risultato che mette la Regione Lazio nelle condizioni di stringere i tempi per avviare la richiesta di uscita dal piano di rientro, fa sapere il presidente Rocca. Il Papa a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, pranza insieme a 200 poveri, tra loro anche diversi bambini, vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dell'ingiustizia che ancora esistono nel mondo, è la Chiesa che vogliamo essere, ha detto il Pontefice. Musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic annunciano il ritorno in Italia, la band si esibirà live domani sera a Roma all'Ippodromo di Capannelle. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Sono fuori di me e le chiavi le hai tu.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
3: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
2: Ciminellicasa.it.
4: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
2: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
4: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
2: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
4: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

Viaggiano l'anima. Conquistano il cuore. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft. E tu?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.